0: che cica, lui è pelin cica. Tieni bomba bomba atomica.
1: Can we get back? Can we get back?
2: Back to the music faster.
3: Back to the hits.
1: I'm craving.
2: RKFM 99.7.

0: chica chica, lui è pelin chica. Tieni bomba bomba atomica.
1: Back to the music faster.
2: Back to the hits.
3: I'm craving.
1: RKFM 99.7.